sasso è fuori e ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare. Niente che ti fa capire. Questa vita poi che senso ha, in silenzio fatto per pregare. Forte un dolore sale a farmi male, ma è un vento che si placa in un momento e lascia dentro tanto freddo, tanto tanto freddo, insieme tanta povertà. E va il mio pensiero, se ne va, seguendo un volo che via sa. In quale cuore andare e arriverà? E va e la mia età che ne se va. E quanto amore via con lei, e questa vita che passa e dove andrà? Rento piano come fossi un clon, e va la mia vita, e va Albano Carrisi, en las noches más románticas de la radio. Son las noches de Ángel y se emiten de lunes a viernes desde las 22 y hasta la 1. Vamos caminito de la medianoche, la hora de las brujas, la hora de comerte a escondidas detrás de las cortinas. Eva, en la mía vida. Eva. Bueno, es mi vida, la vida de la radio, que comparto contigo siempre y por siempre.

Ciao, buonanotte. Come stai? Grazie per esserti unito a me nelle notti più romantiche alla radio. Noti d'angelo. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 all'una del mattino. Luna Catena Internazionale. Sempre al tuo fianco. Le noti d'angelo, la tua...